0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte Exa FM 100.5.
2: Full Harmony.